dikile di anna di kakapa dikile di anna megale ba etapele le fatshe lo lo tle di khosi me ga se ka nna teng o tshwana le yona le kwa FM 91.0 le ha di